0: che mugna caffè stalla a fine vedo la nostra paicis?
1: Immo l'orto.
0: No, non monne mocca spavere.
1: Immo talisat.
0: Non mai pas mocca sporca.
1: Non mon... Non mon... Non mon... Non
0: mon... Non mon... Non mon... Non mon...